0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: You're one of my kind.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Giornale Radio.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, in primo piano la politica: il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno, mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
2: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili a alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
1: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
2: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
2: Nel Torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
1: Chiudiamo con lo sport: il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società, che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
3: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione a re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Più occasioni all'AutoFrancia.
3: Super offerta esclusiva AutoFrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: AutoFrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei e addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale e sul Levante Ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo e in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata Tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno senza variazioni significative altrove. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, Ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: lo trovi qui.
1: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
0: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Venezia resta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Vigevano, Vannacci supera, Salvini sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di domenica e lunedì. Molte conferme per il centro-destra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 i capoluoghi di provincia e minuscoli paesini, un voto variegato con conquiste anche per il centro-sinistra che per ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti no sulla giustizia in voti alle politiche. A Venezia Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, vince al primo turno la sfida più importante, vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Il centrosinistra vince a Salerno, ma senza il Partito Democratico, ancora una vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del Partito Democratico. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, nel servizio della redazione.
7: Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar. Contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
6: In Italia, con la cronaca, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. A Carvico, nella Bergamasca, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquee al dardo di una balestra o ancora ad una freccia di una cerbottana. Lo sport e il calcio: dopo il licenziamento di Allegri del Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
8: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
6: Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 e nel prossimo match affronta il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri oggi in campo Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Tellon Griegspoor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Abbiamo terminato, dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa. Are you
10: ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis. Stop.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto da Campolargo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi a 60%, e nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centrosinistra si riprende Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata.
3: Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso, sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appennici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali. Temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'adriatico centro-meridionale e lo ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Giornale Radio. Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
6: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra. Un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord guidata da Catino De Luca.
5: Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di Tiro l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre l'aeronautica militare israeliana ha eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. L'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati, febbre, vomito e diarrea, l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'avvertenza Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso avrebbe dato tempo all'azienda fino al 15 giugno per ritirare il piano e iniziare la discussione diversa. E quanto si apprende da fonti sindacali, secondo le quali il tavolo sarà riconvocato per il 15. Appunto, serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazioni, tutele degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione, avrebbe dichiarato Urso, secondo quanto si apprende replicando l'azienda al tavolo di Electrolux al Mimit. Orrore in provincia di Torino, il servizio della redazione.
7: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
5: Sport in chiusura, bufera in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Taré, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pancrizio Stadium di Heraklion, l'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tutti i giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Jazz Train.
0: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Just Train, la musica di qualità e radio su Antenna 1. Jazz Train.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia, e il servizio della redazione.
9: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
8: Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce nell'area di tiro. L'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
10: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte la

0: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
1: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
4: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
3: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Russo, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
5: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa napoletana di Tennis & Friends Salute e Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività dal progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri del Policlinico Gemelli di Roma. Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. Gibellina debutta Ibedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto. Attraverso dadi, quiz e teste ispirate al grande Cretto di Alberto Burri, il progetto trasforma la memoria del terremoto della Belice in un'esperienza interattiva per bambini e ragazzi. Grande partecipazione a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia che ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food e alla cultura gastronomica. Migliaia di visitatori hanno animato Piazza del Popolo e il Parco della Rocca tra degustazioni, show cooking, musica dal vivo e prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo hanno animato in tutta Italia la nuova edizione di Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica. Per 2 giorni atelier, musei e botteghe hanno accolto il pubblico con eventi gratuiti e visite guidate. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, con le celebrazioni per i 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione locale. L'anfiteatro degli Scavi di Pompei si prepara ad ospitare la 3ª edizione di Beats of Pompeii, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio unirà musica, archeologia ed esperienze immersive. 16 gli artisti protagonisti del cartellone, tra cui Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossella, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion e Savatage. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà visitare anche parte del parco archeologico in orario serale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.

Amor Perdido, il nuovo singolo di Elena Presti. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente, che apre all'insegna del ritmo, perché è molto ritmata. E anche la seconda segnalazione del giorno: Rompen las cadenas di Cecilia Gayle.

Las Cadenas, Cecilia Gayle per l'estate 2026, esce con questo singolo Oggi a Saranno Suonati. Se ti ricordassi, è invece il titolo del singolo di Empi.

0: Un'amica del caffè.
1: Dalla provincia di Brescia, Empi, ovvero Marco Pariano in arte Empi, con questo singolo che si intitola Se ti ricordassi. A chiudere, Steve. E sono

0: cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, la canzone di Steve a completare il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.
2: Saranno suonati, suonati.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
5: Jazz Train, Jazz Train.

su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio. Cillime Soft.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri,

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
8: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Bufera in casa Milan, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Dopo il licenziamento di Allegri dal Milan è iniziato il letto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
9: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
8: Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà in discesa al Pancrazio Stadium di Heraklion sull'isola di Creta per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tanti giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Come i tifosi ilariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere bianco-azzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Nel prossimo match affronterà il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Talon Grigspor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clement Tabor. Il basket: dopo 27 anni i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma l'assemblea di Confindustria, in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
8: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
9: Il traffico in tempo reale.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 nel comune di Pieve Vergonte. Infine, sempre per lavori nella provincia Verbano Cusio-Ossola, oggi sino alle 17 sarà chiusa la provinciale 125 nel comune di Stresa. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. E di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Veniamo adesso ai risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
6: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la 5ª volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
5: Dall'estero, l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce nell'area di tiro. L'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre, l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
7: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili di alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
5: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024 contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora, eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia di economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Antenna 1.
4: La radio.
8: Che cosa è successo tra noi? L'aria irrespirabile ormai. Piangi tanto, dicono è colpa mia.

0: Impresa Radio Network. E sei tu il protagonista con Radio Antenna 1. Partecipa con la tua attività, arte o professione alle nostre video interviste per presentare la tua impresa o divulgare i tuoi contenuti. Il video verrà pubblicato sui social di Radio Antenna 1 e potrai condividerlo e utilizzarlo sul tuo sito. Il contenuto audio verrà trasmesso sui multicanali di Radio Antenna 1, FM, digitale terrestre e streaming, di giorno, nei programmi di maggior ascolto. Per informazioni, telefono 011 77 64 722, WhatsApp 335 57 31 226, mail info@antenna1radio.com.
1: Ben ritrovati cari radioascoltatori di Antenna 1 la radio, vi ricordo che siete sulle frequenze di 104.

Bene, dimenticate tutto questo. Stiamo per presentarvi un nuovo social network che prenderà forma il 31 maggio, quindi fra pochissimo. Parleremo con i fondatori di questo social network, è un assolutamente innovativo, per cui non muovetevi di lì che il tempo di una canzone vi raccontiamo tutto.

0: Impresa Radio Network.
1: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizi di Antenna 1 La Radio. Questa è Impresa Radio Network e sono in compagnia di Welbertin e Adams Nettles. Pronunciato bene?
2: Giusto, giusto,
1: giusto. Allora, come vi dicevo prima, il 31 maggio esordirà sulle piattaforme un nuovo social network che si chiama Ivory. E abbiamo qui con noi appunto Well e Adams, che sono i fondatori e gli ideatori di questo social network. Benvenuti e grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, raccontateci un po' la vostra storia, nel senso, com'è che vi è venuto in mente in questo momento, soprattutto nel 2026, di creare un nuovo social network e da che cosa è scaturito, da dove vi è venuta l'idea?
2: L'idea è stata mia all'inizio.
1: Lui è Adam, eh?
2: Sì, sono okay. Ho fatto un dottorato 2 o 3 anni fa in ricerca in relazioni internazionali. E quando stavo studiando tanti problemi a livello internazionale, ho notato che c'è un problema grosso nella media, il fatto che prendiamo tutta questa informazione dai social, principalmente americane, che cioè, preferiscono la viralità, disinformazione, eccetera. Quindi ho visto questo gruppo di problemi e avevo l'idea di provare a risolvere questi problemi e anche farlo in Europa per poi aiutare l'Europa a promuovere un po' di sovranità digitale.
1: E

0: quanto tempo ci avete messo a mettere insieme tutto il, tutta la macchina, diciamo?
1: Per l'idea ci voleva 2 o 3 mesi mm-hmm. per costruire il concetto, eccetera, e poi per costruire la piattaforma circa 8 mesi con sviluppatori.
0: Non avete paura della concorrenza, no, perché è completamente diverso. Ivory è un social network finalmente intelligente, con una informazione controllata e mirata, quindi insomma. Ecco, le parole che girano sempre quando si parla di Ivory sono europeo e meritocratico. In che senso? Perché un social europeo?
1: È importante, cioè, sono americano, come potete sì. sentire dall'accento, ma vivo qua da 10 anni. Mm-hmm. È importante che l'Europa abbia canali di informazione, che i social adesso sono i nuovi canali di informazione. La gente prende tutta l'informazione politica della società mm-hmm. da queste reti che non sono europee. Certo. Quindi è un problema anche a livello politico, di sicurezza. Certo. Quindi è importante che sia europeo, mm-hmm. anche per quello che abbiamo fondato qua nell'Unione. Mm-hmm. Ci sono altri paesi dove sarebbe più facile, per sì. esempio anche gli Stati Uniti, sì. per fare un'azienda del genere, ma secondo noi è importante avere uno qua nell'Unione Europea.
0: Ok, è meritocratico perché?
1: Sì, è meritocratico perché il nostro algoritmo è molto diverso rispetto agli algoritmi di Facebook e Instagram. Praticamente dentro l'applicazione, quando la gente entra, loro devono qualificarsi praticamente per parlare di certi argomenti. Tutti possono parlare su qualunque cosa, certo. ma poi se tu metti i tuoi qualificazioni dentro l'applicazione, tu hai un peso molto più alto quando parli di certi argomenti, okay. a 40 volte, certo. 40 volte più
0: importanti, certo, sì. certo. Allora, well, perché si chiama Ivory?
2: Ivory viene proprio dall'idea, in realtà grande parte di Adam, perché pensavamo sempre alle torri di avorio, non per l'esclusione che magari il termine torri d'avorio può avere, ma soprattutto perché l'idea di elevare la qualità del social media all'interno dell'utente in sé, perciò certo. è diventato torri di avorio, Ivory, che rimette proprio dal termine in inglese.
0: Io invece pensavo, perché ho letto che avete scelto anche un colore di palette, diciamo, di sfondo, eccetera, che ricorda l'avorio e bianco. Per quale motivo?
2: Perché in realtà la torre d'avorio, come nell'immaginario delle persone, è molto legato al colore proprio, il bianco e sporco e comunque il blu, che sarebbe per dare il contrasto. Mm. Però da dire anche, facendo una piccola parentesi, che sì. tutti i colori decisi da parte nostra per l'applicativo è molto diverso di quello statunitensi, non fa il rilascio della dopamina nei giovani e negli adolescenti, perciò c'è una filosofia diversa anche nei colori. Al di là di quello che possa essere considerato bello o brutto, elegante o meno, sì. l'idea è anche essere più onesti nel confronto delle persone.
0: E soprattutto non creare dipendenza, leggevo sì, anche, perché il grande problema dei ragazzi giovani è questo. Allora, qual è, poi dopo parleremo di come funziona specificatamente, però volevo sapere questo: qual è il problema dei social attuali, cioè che voi volete invece risolvere con Ivory, e in che cosa si differenzia Ivory dagli altri social network?
1: Rispondo io. Okay. Il problema principale è che i social sono basati su viralità, che può essere qualunque tipo di viralità, può certo. essere buono o male. Spesso, come vediamo tutti, il contenuto male che fa arrabbiare la gente, che crea dipendenza, è la cosa che le piattaforme preferiscono. Certo. E in Ivory non è così, cioè, appunto. Noi con questo filtro di qualificazioni su i diversi argomenti, noi preferiamo voce qualificate invece di viralità per sé, quindi okay. è molto diverso proprio alla base dell'algoritmo.
0: Ottimo. Allora, ci rilassiamo con una canzone, poi ci raccontate come funziona, cosa devono fare i nostri radioascoltatori.
2: Ottimo.
3: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo. Yeah!

0: Impresa Radio Network.
1: Eccoci qua, sempre qui dalle frequenze di Antenna 1 la radio. Io sono Claudia Viganò e sto chiacchierando con Adam Nettles e Will Bertini, che sono i fondatori di questo nuovo social network europeo, tra virgolette, che prenderà appunto il via, partirà il prossimo 31 maggio. Allora, vogliamo entrare proprio un po' nel vivo del social network e spiegare chi si può iscrivere, come ci si iscrive, se come tutti gli altri oppure c'è qualche cosa di diverso, che so che c'è qualche cosa di diverso, perché se no non c'è.
2: Hai ragione, sì, c'è qualcosa di diverso, in realtà ci sono tante cose diverse. Rispondendo alla prima domanda, tutti si possono iscrivere.
1: Okay.
2: Nel senso che l'idea di Ivory è riportare un po' quello che si trovava prima, che sono delle persone intorno a un tavolo che quando parlano fanno attenzione a quello che dicono e magari, se non sono così informati in un determinato argomento, attendono che il tavolo vada al prossimo argomento. Ivory in realtà chiede a tutti gli utenti, a tutti gli utenti la possibilità di iscriversi. Chi si iscrive senza presentare una carta di credito o una carta di identità elettronica o un passaporto elettronico, o anche uno non elettronico però con un'altra procedura di iscrizione, avrà la possibilità di essere soltanto un spettatore di quello che succede all'interno dell'app. Non potrà interagire in modo attivo. L'altra possibilità di iscriversi, che è quella che ci auguriamo che la maggior parte degli spettatori facciano, è inserendo la carta di identità oppure il passaporto, avranno la possibilità di avere tutte le interazioni possibili all'interno dell'app.
1: Questo per evitare i fake profili, cioè i falsi profili e quelle cose lì.
2: Esattamente. L'idea è evitare tutta la parte fake, la parte dei bot che comunque esistono e vanno a popolare in modo negativo le piattaforme oggi esistenti. Certo. Ma soprattutto...
1: Devo dire che cos'è il bot, perché magari qualcuno dei nostri radioascoltatori non sa cosa sia.
2: Vuoi dire tu cos'è il bot?
3: Sono profili finti, sono che profili mettono finti. Disinformazione.
1: Esatto, sì. Esatto, infatti.
2: L'idea, ripeto, è comunque dando non solo un viso alle persone, perché sui social media tutti hanno un viso, però è dare anche un collegamento al viso, a effettivamente l'identità della persona, per invitare le persone a pensare prima di scrivere, a pensare prima di parlare, come era una volta. Certo. I social media una volta quando sono stati lanciati.
1: Esatto. E poi anche per evitare magari, cioè nel senso, il leone da tastiera che è l'haters di turno, che fa, se è registrato con una carta d'identità è riconoscibile, quindi
2: esattamente.
1: È perseguibile anche a livello, insomma,
2: tutti i livelli.
1: A tutti i livelli, esatto. E poi però succede che ci sono tre livelli di iscrizione, ho letto, giusto? Quindi c'è quello con la carta, cioè volete raccontarci un po' come funziona? Perché c'è anche tutta una parte un po' più universitaria, diciamo.
3: Sì, non sono esattamente livelli di iscrizione, ma sono diversi tipi di utenti che noi stiamo immaginando. Attualmente c'è solo un livello, sono tutti gli utenti, ma dentro l'applicazione tu puoi mettere le tue qualifiche per poi avere un altro livello di peso dentro l'applicazione.
1: Sì?
3: Non sono proprio fissi i livelli a certi, cioè così, non è così forte. Ma è visibile, per esempio se tu diventi un esperto in medicina, perché tu sei un medico, tu avrai un badge molto chiaramente che dice che tu sei un esperto in medicina, e quando tu parli di medicina avrai il peso più alto quando parli, commenti, eccetera.
1: Certo. E volevo capire questo, ma gli accademici possono anche inserire i loro lavori, giusto?
3: Sì, avremo un repositorio dove gli accademici possono mettere articoli che hanno pubblicato, eccetera, e poi al lancio non avremo il sistema di pubblicazione dentro, integrato, ma dopo un mese circa avremo anche il sistema per pubblicare articoli giornali, seguendo tutte le norme per fare scienza, per fare pubblicazioni scientifiche dentro l'applicazione.
1: E per quanto riguarda l'informazione, voi avete siete assolutamente conformi con il GDPR?
3: Assolutamente.
1: Esatto, siamo bravi, GDPR. Assolutamente, perché esatto. Quello. Però poi io volevo capire questo, c'è un sistema di votazione all'interno delle cose che vengono pubblicate, giusto? Un sistema di voto.
3: Ci sono i like, ci sono i dislike, un po' tradizionale, ma la cosa diverso in Ivory è che questi like da esperti ha un peso molto più alto.
1: Okay.
3: Quindi è più un like-dislike, abbastanza tradizionale quel sistema lì.
1: Ah. E ma c'è anche tutta una parte anche...
3: Sì, capito. Ok, scusa, perché c'è uno. Praticamente dentro Ivory ci sono torre, si chiamano, che sono divisioni dei argomenti.
1: Ecco.
3: Per esempio c'è una torre per architettura, c'è una torre per medicina, eccetera. Poi dentro queste torre ci sono sottotore, si chiamano.
1: Okay.
3: E questi sono, quando lancerà avranno 6 per argomento. Ah. Ma le persone dentro possono creare nuove sottotore secondo argomenti dentro queste torre. Un po' stile Reddit, Reddit è un po' simile. Ma in Ivory non è libero, quindi non è che qualcuno può creare un sottotore senza la comunità.
1: Ah,
3: c'è una votazione dentro, dove la gente dentro la torre, dentro quella comunità, vota e poi approva o rifiuta un specifico
1: e
3: argomento.
1: Ma ci sarà anche una parte di messaggistica, comunque foto, quella parte lì, oppure no?
2: Sì, in realtà abbiamo cercato comunque, anche se l'app è molto diversa di quello che sono oggi le app esistenti, abbiamo cercato comunque di attrarre le persone comunque tenendo alcune cose importanti, tra cui le stories, come ci sono oggi in alcune parti, i reels, che comunque abbiamo un altro nome, e soprattutto le foto e anche la messaggistica.
1: Bisogna distinguersi,
3: giusto? Sì, giusto.
1: Bene, allora continuiamo la nostra chiacchierata fra poco, sempre con Will e Adam. Rimanete qua con noi.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Pienezza e Venaria in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Impresa Radio Network. E sei tu il protagonista con Radio Antenna 1.
1: Eccoci qua, stiamo chiacchierando amabilmente con i fondatori del nuovo social network che prenderà forma il 31 maggio prossimo. Sono Welbertine e Adam Nettles e stavamo chiacchierando su questi nuovi social network. Perché, peraltro, vi volevo ricordare che se avete piacere di fare qualche domanda via WhatsApp o un messaggio vocale, potete farlo al 351 451 1047, che è così semplice, uguale alla nostra frequenza, quindi non potete sbagliarvi. Allora, io volevo sapere questo, quindi il vostro è un diciamo un social network che si occupa di un'informazione sana, di comunque a un livello diverso rispetto a un Instagram o per carità, probabilmente ci sono anche lì Reels, tutto uguale.
2: Sì, cioè le funzionalità sono più o meno le stesse.
1: Ok.
2: Quindi quando la gente scaricherà, cioè sarà molto familiare.
1: Certo, però se io ci penso mi viene in mente tipo un social network tipo LinkedIn, perché ho visto che anche da voi si può mettere il curriculum, eccetera. Ecco, in che cosa si differenzia da LinkedIn, per esempio? Well, cioè in che...
3: Secondo me quello che abbiamo cercato di fare con Ivory è riportare alle persone che ormai non trovano spazio per pubblicare, no? Io ormai probabilmente non pubblico delle mie idee o quello che penso da tanti anni, sì. E penso che come me abbiamo visto che ci sono tanti altri. Secondo me Ivory creerà questo spazio sano alle persone a tornare a pubblicare la loro idea, cosa pensano su determinati argomenti. Questa è la grande differenza.
1: Senza essere attaccati o comunque sapendo di farlo in un ambiente assolutamente controllato e
3: sicuro.
1: È sicuro, esatto. Io volevo chiedervi anche questo, ma come si sostiene Ivory? Cioè, in che senso? Quali sono i vostri sostentamenti economici, anche perché ahimè è così.
3: In realtà abbiamo iniziato con comunque delle nostre riserve, abbiamo iniziato comunque con un capitale iniziale che avevamo. Abbiamo in questo momento un investitore che comunque ci ha dato un grande apporto di capitale che sta per arrivare a breve. Però se parliamo di modelli di ricavi, in realtà Ivory ovviamente si basa su tutto il mondo delle università, il mondo accademico, tutto quello che riguardano i papers e comunque i saggi.
1: Che io volevo, nel fuori onda stavamo chiacchierando e volevo sapere, ma voi vendete questi papers che loro fanno, potete vendere come una rivista scientifica? Cioè loro vi lasciano a voi i lavori che fanno o...
2: No, il modello per i ricavi sarà un modello premium, un po' tradizionale, okay, per i ricercatori. Quindi quando avremo questo sistema di pubblicazione, se un accademico o un ricercatore vorrebbe pubblicare, loro faranno un'iscrizione premium mensile e poi avranno tutti i benefici dentro. Loro ricerca non vendremo perché loro ricerca, quando tu pubblichi su Ivory tu avrai una scelta di certe licenze, e open source è un'opzione che la gente può scegliere, quindi non faremo soldi su quel lato lì. Poi avremo anche la parte di pubblicità tradizionale, cioè dei social eccetera, quindi avremo targeting ads eccetera, pubblicità con target. Scusate. Sì.
1: Quindi followers eccetera.
2: Sì, sì.
1: E io volevo sapere, ma avete già dei creators o delle community che collaborano con voi, insomma, che
2: abbiamo fatto un periodo di test,
1: esatto.
2: Ma non abbiamo aperto a nessuno fuori dall'Italia. Quindi inizieremo a fare questo lavoro dopo il lancio, perché vorremmo iniziare a parlare più con la media all'estero per quando c'è un'applicazione da scaricare, per non lasciare la gente sperare, aspettare.
1: Certo, assolutamente. E beh, è una gran bella cosa, quindi radioascoltatori, se volete, mi raccomando, il 31 maggio tutti sulla piattaforma Ivory. Adesso vi spieghiamo poi bene cosa succederà il 31 maggio, per cui rimanete lì, e se avete qualche domanda potete farla, come vi ripeto, al 351 451 104.7.

0: Impresa Radio Network.
1: Eccoci qua, io sono Claudia Viganò, siamo qua con Mattia Lala e i fondatori di Ivory, che prenderà forma il 31 maggio, quindi mi raccomando, pochi giorni, rimanete qua. Allora, io volevo chiedervi due cose. Allora, c'è intanto è arrivata una domanda da uno dei nostri ascoltatori che si chiama Massimo e ci chiede: ma come Ivory interagisce con l'intelligenza artificiale?
2: È una domanda molto importante, specialmente in questo ambito. Per lo sviluppo dell'applicazione abbiamo usato tanto l'intelligenza artificiale. Potevamo creare questo social network, cioè con costi molto molto meno elevati rispetto a anche 5-6 anni fa, perché abbiamo pochi sviluppatori che possono usare queste nuove cose per creare tanto codice. Quindi per lo sviluppo è stato fondamentale. Dentro l'applicazione abbiamo anche integrato certi features di intelligenza artificiale per aiutarci con moderation, per esempio. Quindi potremo avere un primo sguardo su quello che sta postando la gente, che poi flagga, e poi avremo sempre un lato umano per controllare se è veramente, perché non è arrivato ancora a quel livello di fare questo tipo di lavoro. Un'altra cosa che fa dentro l'applicazione è che fa un screen, fa un primo check sulle qualifiche che le persone mettono lì. Quindi quando qualcuno mette, per esempio, il loro curriculum per diventare esperto in qualcosa, cioè l'intelligenza artificiale legge e poi crea un voto, un numero, e poi avremo sempre un lato umano che vedrà questo report che crea e poi farà la decisione finale. Quindi aiuta un po' a semplificare i processi.
1: Ma come fate a capire che sia un curriculum vero piuttosto che non sia un fake? Cioè, nel senso, ecco, perché il problema dei social è sempre quello, cioè se io mi invento un curriculum.
2: Sì, il problema non possiamo ovviamente vedere se un curriculum è vero o falso, ma il fatto che la gente è lì con carta d'identità già identificata, possiamo anche fare controlli online un po' periferale per vedere se questo curriculum è veramente quello che è. E poi avremo bisogno della comunità per aiutare a flaggare. Quindi se c'è qualcuno lì che non è qualificato in questo, dovremo leggere quei report e poi rispondere. Non c'è una soluzione magica per questo, sfortunatamente. No, per adesso vedremo.
1: Per adesso. Invece un altro problema è quello di evitare il doom scrolling, che è il male di tutti, di tutti i social network. Come si può fare? Vuol dire andare su e giù col dito come facciamo tutti, adesso lo dico per i nostri radioascoltatori magari non così avvezzi alla tecnologia, vuol dire proprio scorrere col dito tutto informazioni che manco registriamo, cioè le guardiamo passivamente, li guardiamo per vedere le curiosità, ci facciamo poi i fatti degli altri, insomma.
2: Ore,
1: una perdita di tempo infinita. Come pensate di arginare questo problema?
2: Abbiamo un altro sistema di scrolling, si chiamano Briefs, che sono paragonabili con Reels in Instagram o TikTok. Lì dentro hai tanto controllo su quello che stai vedendo. Per esempio, se tu scrolli su Instagram, tu vedi quello che Instagram ti dà.
1: Certo.
2: O puoi andare a una pagina, no? Ma una pagina specifica. Noi invece abbiamo tanti filtri, quindi puoi filtrare il tuo feed per scrollare su certi argomenti, che sono queste torre. Quindi se io voglio scrollare architettura, scrollo architettura. Ci sono anche divisioni tra community posts, che sono meno formali, post accademici, e poi anche un filtro che si chiama open, che sarà contenuto non serio, per esempio i video dei gatti, eccetera, che spero che la gente anche metta lì.
1: Ma anche per alleggerire un po'.
2: Esatto. Puoi scegliere di vederlo o non vederlo, che è già un cambio enorme rispetto alle offerte sul mercato.
1: Sì, no, perché il rischio, non avete paura che diventi un po', magari con la parte accademica, questa cosa qua diventi un po' un social network d'elite?
2: Sì, vorremmo evitare che diventi così, perché vorremmo anche creare accesso a tutta questa informazione a tutte le persone, anche quelle che non stanno postando. E noi pensiamo che c'è gente che vorrebbe leggere questo, anche se non sono, diciamo, elite. Un'altra cosa fondamentale è che noi dividiamo il contenuto in due divisioni: accademico e poi community. E dentro questo settore community, che sono argomenti meno seri, per esempio le macchine, abbiamo un attore per quello. La gente può andare lì e poi diventare esperto anche lì, anche nei hobbies eccetera, quindi c'è anche un lato enorme di cose le serie, meno serie, che la gente può scrollare.
1: Come vi è venuta in mente l'idea delle torri d'avorio? Com'è? A chi è venuto in mente? A te e Adolf?
2: Sì, è venuto più da me. Io, io ho vissuto un pochetto di tempo lì quando facevo un tratto di ricerca. E poi un'espressione che usate voi anche in italiano, ma è anche in inglese. Quindi avevo già questa idea di avorio e da Ivory Tower.
1: Comunque facciamo i complimenti ai nostri ospiti che parlano un italiano perfetto. Cioè veramente è incredibile.
3: Ci proviamo.
1: Bravissimo. No, no, siete proprio bravi. Allora, tirando le somme, il 31 maggio, first day, first day, primo giorno, che cosa cosa fanno i nostri radioascoltatori? Cosa devono fare? Si collegano? Cosa fanno? Cosa vedranno?
3: Sicuramente dovranno andare sull'Apple Store per chi ha un dispositivo iOS, oppure su Google Play Store per chi ha un dispositivo Android, cercare Ivory oppure Ivory Social Media, fare download, iscriversi. Sarà come entrare in social media per la prima volta, una pagina in bianco tutta da scrivere.
1: Che bello,
2: un'esperienza speciale.
1: Sicuro.
2: Che non abbiamo più.
1: No, certo, sicuramente. Allora, avete tra un anno, come vi immaginate Ivory?
3: Secondo me dipenderà tanto anche dagli utenti. La piattaforma oggi è stata pensata così, però potrebbe anche leggermente soffrire delle alterazioni in modo per il modo in cui viene usata dagli utenti, perciò saremo estremamente attenti agli utenti.
1: E, prego.
2: Oh sì, possiamo, cioè speriamo che diventa grande e poi creiamo questo spazio, ovviamente, ma alla fine possiamo creare questa piattaforma, ma poi è per il community, è per la società, quindi la gente deve andare lì a supportarlo, specialmente all'inizio, per poi crescere e poi diventa molto più facile, quindi saranno mesi fondamentali questi.
1: Ma a che pubblico in particolare vi riferite voi?
3: Ma in realtà, secondo me, soprattutto le persone che abbiano 18 anni in più, non che magari un minorenne non possa fare parte, sì, si può, però sicuramente alle persone che
1: hanno qualcosa da dire.
3: Hanno qualcosa da dire, non che le adolescenti non abbiano, sicuramente
1: ce l'abbiano. Ma magari hanno.
3: Potrebbero essere meno inclinati all'inizio.
1: Ma con un livello culturale un po' più alto?
2: È per tutti, cioè sarà per creare contenuto, ovviamente quelle con una cultura più alta avranno più peso, ma questo ha un valore per persone che forse non sono esperti in certe cose, per prendere informazione buona.
1: Certo.
2: Quindi sarà per la gente che è stanca dei social di adesso, di doom scroll tutto il giorno.
1: Certo.
2: Quindi ci sarà spazio per tutti e due.
1: Allora, che messaggio diamo per chiudere la nostra conversazione? Cosa volete dire a chi ci sta ascoltando? E che cosa? Un messaggio per i nostri radioascoltatori da parte di Ivory.
3: Magari facciamo due, faccio uno io, fai uno Adam.
1: Bravo.
3: Il mio sicuramente è l'augurio che le persone iniziano a usare il social media come un spazio pubblico e lo stesso atteggiamento e comportamento idoneo che abbiamo in uno spazio pubblico iniziassimo a avere anche all'interno di un social media, è fondamentale per la società.
1: Certo.
2: Sì, io direi a tutte le persone che sono stanche dai social di almeno provarlo e aiutarci anche, perché questo secondo noi è un progetto molto importante per aiutare a migliorare il nostro discorso pubblico, quindi è un progetto abbastanza serio, spero che tutti ci aiutino
1: a farlo. Lo sarà un successo, quindi mi raccomando cari radioascoltatori, non facciamo brutta figura, mi raccomando. No, a parte quello, è veramente un progetto importante e merita di essere supportato da tante persone, quindi il 31 maggio tutti su Apple Store o come ha detto nelle varie cose, scaricatevi Ivory e sicuramente avrete un'informazione sana, corretta e comunque sarà anche divertente cimentarsi in una nuova avventura, quindi non si devono dire niente, incrociamo solo le dita perché ogni frase non si può dire. Grazie Will, grazie Adam di essere stati qua con noi e sicuramente vi auguriamo il meglio per il vostro Ivory.
3: Grazie
2: a voi.
3: Grazie a voi.

0: Impresa Radio Network.
1: Eccoci qua, siamo arrivati alla fine anche questa settimana del nostro appuntamento di Impresa Radio Network. Mattia, hai capito tutto allora di
2: io
1: questo?
2: Sì, ho capito tutto. Sì, tu hai capito?
1: Sì, ho capito, ma no. Sarò meno operativa di te come...
2: Ma non è vero, dai.
1: No, però è veramente un bel progetto, quindi mi raccomando, radioascoltatori, collegatevi, scaricatevi Ivory perché veramente merita. Noi vi salutiamo, grazie Matti di tutta la tua, del tuo aiuto, della tua regia.
2: Grazie Claudia.
1: E noi cari radioascoltatori ci sentiamo la prossima settimana sempre con Impresa Radio Network. Buona serata a tutti.
3: Sono le 17. L'ora esatta è offerta da
4: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
5: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
4: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
11: Autofrancia.
10: Da 50 anni accanto a voi.
12: Giornale Radio.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
14: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
13: In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le 2 sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Votiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Stupinigi e Sito in direzione Milano e fra Venaria e Pianezza in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Sabato mattina su Antenna 1 la radio speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Che occasione all'Auto Francia.
11: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova, chilometri zero, con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
10: Auto Francia.
11: Da 50 anni accanto a voi.
12: Giornale Radio.
13: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
14: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
13: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
15: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
13: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera a largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
15: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
13: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
15: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
13: Forti disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Le news tornano tra un'ora circa.
16: Ciao Fulvio.
17: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
16: Ti porto fuori.
17: Ma fuori dove?
16: Fuori.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Sito in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Al momento è tutto, seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole. In proposito,
8: noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
7: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
9: Andiamo all'estero, ed almeno 4 morti. Il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
7: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio di imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
9: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
7: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garrasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Dovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
9: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
7: Forte disagio oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Torino 104.7.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti.
1: L'economia.
0: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
2: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
0: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole. In proposito,
8: noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
7: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
9: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
7: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
9: E veniamo alla cronaca. Ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. Incidente avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
7: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
9: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano. Alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
7: Forte disagio oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
5: suonati. Ben trovati, anche oggi saranno suonati, anche oggi le novità discografiche indipendenti arrivano in radio. Sono 4 le novità quotidiane che vado a presentarvi e allora partiamo subito con il ritmo dell'estate, il ritmo di Elena Presti con il nuovo singolo.

Amor Perdido, il nuovo singolo di Elena Presti. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente, che apre all'insegna del ritmo, perché è molto ritmata. È anche la seconda segnalazione del giorno. Rompen las cadenas di Cecilia Gayle.

Rompen las cadenas, Cecilia Gayle per l'estate 2026 esce con questo singolo oggi a Saranno Suonati. Se ti ricordassi è invece il titolo del singolo di Empi.

Dossi di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o l'amica del caffè, o l'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè?
1: Dalla provincia di Brescia, Empi, ovvero Marco Pariano in arte Empi, con questo singolo che si intitola Se ti ricordassi. A chiudere, Steve.
2: E sono solo mille le cose che non so di te.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, la canzone di Steve. A completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati da Riccardo Pellegrini.

0: Grazie per l'ascolto. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora. Saranno suonati.
1: Are you ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
1: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
0: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
2: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
0: Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
0: Tennis, a Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas, e ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova a Gravellona Toce sarà chiuso il tratto compreso tra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Con questo è tutto. A risentirci a domani con nuove informazioni sulla viabilità regionale. Buon viaggio e buona serata! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Fermo, lo senti?
6: Senti cosa?
7: Chilling me softly smooth night.
6: Cosa?
7: Chilling me softly smooth night.
5: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
6: Direi di sì.
8: La musica elegante è su
9: Chilling Me Softly.
10: Smooth Night.
11: The best contemporary jazz in the world.
12: Chilling Me Softly.
13: Smooth Night.
14: I like Chilling Me Softly.
15: Smooth Night.
16: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.
17: Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Regia, questo è un nuovo cacciavia, come diceva Alberto Sordi. E questo domani me lo cacci via, no? Famosa frase di un film di Alberto Sordi degli anni 60. Sto ovviamente parlando di chi mi mette la sigla coda. Questo stato di suspense, questo stato di pericolo. Quando Chilling Me Softly, lo ripeto per l'ennesima volta, invece è un modo per rimanere rilassati, per stare tranquilli, per non avere suspense, per non avere ansie, né tantomeno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilling Me Softly, Small Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla, questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

sua novità, l'ultima singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama Smooth.

Album del 2025, come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori Smooth Jazz Chart. A proposito di Smooth Jazz Chart, ascoltate ogni tanto la Top 10 Smooth Jazz Chart su Chill Me Softly Jazz Radio, la nuova emittente radiofonica tutta Smooth Jazz. Ma ne parleremo spesso e volentieri. Da un chitarrista a un chitarrista, quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restuccia.

era il 1986 e la signora Chaka Khan usciva con questo successo. I Feel For You, ma oggi ce lo ripropone Nadia Straccia insieme a Papik.

recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua invenzione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan, un singolo, si chiama Chatzilla!

0: da qualche bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chaka Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chakzilla, ve lo ricordate? Godzilla?
1: Godzilla, Godzilla.
0: Ecco, questo è Chakzilla.

Eh sì, siamo un po' usciti fuori al binario, con Chaka Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la Smooth Jazz, quella che è tipica di questo programma. Chili Mesoplis, Bonnai, e lui è Dan Stuba, Onward and Up.

Tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania ve le porto immediatamente e devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan che si chiama Arrival ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Nerd Leon, oltre ovviamente Randy Sloan che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

0: Abbiamo il solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato, Arrival, appunto, e il suo nuovo singolo.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: Ma la bella musica smooth jazz, contemporary jazz, non viene soltanto dagli Stati Uniti o dall'oltreoceano, o da oltre Manica, o da oltre Appennino e altre Alpi, ma anche dall'Italia, eh? E questo è un successo di Pino Daniele, cantato e suonato dai Soul Stance con Melania. E io

0: jazz italiana, The Brothers, per antonomasia sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Sustance, insieme alla voce di Melania ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato Pippino Daniele in questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, io sto vicino a te sempre.
1: Questa è la musica di
2: Smooth Night.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.

E tutto iniziò da lì, proprio da lì. Eravamo a New Orleans, erano gli anni 30, 1935-36, e questo signore che si chiama Louis Prima iniziò a suonare questa canzone, si chiama Sing Sing Sing. E canta, canta, canta che ti passa, ma questa è la bellissima swing jazz music che spesso ci dimentichiamo di essere, ed era un modo di allora, diciamo, di divertimento, di allegria con questa musica stupenda. Ovviamente questa è una versione di Benny Goodman, quindi le grandi orchestre degli anni 40. E anche se c'è anche una versione cantata, tra cui tra i tanti che hanno la cantata anche le Andrew Sisters, e vabbè, perché no andare indietro nel tempo per riscoprire quello che sono stati gli albori del jazz, quello di New Orleans. Non è soltanto contemporary jazz, ma anche ancient old jazz, perché no. Ma la contemporary jazz qui a Cirimi Softly è quella delle ultime novità, come quella di Tim Boomman. E questa è Brazilian Night.

0: E ce l'ha fatta proprio sentire tutta questa notte brasiliana il bravo Tim Bowman, un musicista chitarrista americano che ha iniziato molto tardi la sua carriera. Praticamente soltanto nel 1996 ha cominciato ad avere i primi successi discografici e musicali. E qui l'abbiamo ascoltato con questa sua musica elegante, molto elegante.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly. Smooth Noise. Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

E oggi sono in vena evidentemente di nostalgie musicali, perché vado troppo indietro nel tempo. Addirittura prima siamo andati nel 1935-1936, adesso mi ripongo negli anni 90, tra il 90 e 2000, quando c'erano i Double. Ve li ricordate a questo gruppo eccezionale, molto eleganti, visto che abbiamo parlato di musica elegante? I Double erano di un'eleganza musicale incredibile. Questo è Kurt Malou, la voce solista del gruppo dei Double, che insieme al al trombettista Herb Albert ci ha fatto godere di questa meravigliosa canzone, che era un po' nel dimenticatoio, ma sentite quanto è bella, quanto è elegante. Kurt Malou con Devil's Ball. A Chill Me Softly, ma torniamo alla musica, quella della meravigliosa sequenza musicale, scaletta di questo gruppo. Wow. Lui è Luck Segui, che è un chitarrista nonché musicista costa-avoriano. Torna, dopo tantissimi anni, con il suo nuovo album.

0: eclettico, straordinario, velocissimo sul manico della tastiera, ovviamente della chitarra, Luke Seguì o Lac Seguì. Apollo, estratto dal suo ultimo album che si chiama Symbiox Number 2. Queste atmosfere tipicamente mixate, africane, europee, c'è di tutto, veramente fantastico. Mi piace da morire, ascolteremo sicuramente tantissimi altri brani di questo suo ultimo lavoro, che poi farò una recensione ovviamente, e come al solito la posto sulla pagina di Chill Me Softly Smooth Night. Abbiamo una pagina Facebook dove c'è il consigliato della settimana, che è un LP che secondo me, è il mio parere giudizio, è uno tra i più belli del momento.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: Craig Sullivan, che si fa chiamare Sir Spencer, questo è il suo pseudonimo, ci ritorna con una novità anche per lui. Sir Spencer, Espresso Noir.
1: La ricerca cambia musica con Touche in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Touche in Jazz for SLA di Italo Leali. Touche in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non molliamo, noi siamo sempre qui a sostenere il Touche Jazz Festival. E Italo Leali, ovviamente, con questo lunghissimo festival che non finisce mai, iniziato praticamente a inizio anno e finirà alla fine dell'anno, con tantissimi artisti sui palchi tra Viterbo e tutta la Touche in generale. E vi terremo sempre aggiornati su quelli che saranno i prossimi appuntamenti, ma noi non ci dimentichiamo di in qualche modo aiutare Italo Leali e la sua grandissima, grandissima iniziativa di dedicare il jazz, il suo jazz, alla ricerca contro la SLA. Mi raccomando, tirate fuori un soldino, ma fatelo per la ricerca contro la SLA. E adesso è Louis Martin, Love in Blue Light.

0: ascoltare sempre lo stesso programma? No, ogni settimana è diverso, con tantissime novità, per cui vi invito a stare sempre attenti a quando ci sta la prossima puntata di Chilling Me Softly Moonlight, con il sottoscritto Patrizio Sicona con voi a tenervi compagnia e a portarvi tutte le ultime novità. Ma per chi volesse riascoltare questo programma, io vi ricordo che sulla piattaforma di SoundCloud, proprio sotto Chilling Me Softly Moonlight, quindi la pagina dedicata al programma, troverete sempre la puntata. Questa che state ascoltando la potete riascoltare quante volte volete, quando volete, su SoundCloud. Però c'è un problema, e questo problema ce lo racconta la nostra segretaria. Vai Enza l'intelligenza, dillo tu, su! Brava.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.

E ammazza, adesso il gioco di parole mi è venuto facile, e ammazza che pezzone. Perché dico questo? Anche perché sono romano, quindi ammazza sta a significare pea, però a ci picchia, a ci dentolina. Ammazza Teo, quanto è forte sta ragazza, si chiama Mats, ma di Z, ed è Matt Johnson, ed era Feel the Vibe, un singolo del 2025, un pezzone veramente bello, ci ha cantato la carica. Ma adesso Simon Oslander.

0: jazz, the magic of music.
1: La musica magica di Chilly Me Softly Smooth Night. Abbiamo ascoltato Simon Hollander con Bruno Müller in un pezzo che si chiama Say It Again. Ma adesso arriva l'amico mio Michael Money con Triangles.

notissimo produttore, compositore, nonché tastierista e programmatore, perché oggi se non sei un programmatore elettronico nella musica sai poco da fare, perché ormai è tutta roba elettronica, anzi più andiamo avanti e più ci sarà l'intelligenza artificiale a sostituire, diciamo, la parte cerebrale del nostro cervello, e questo è un gran male. Però Michael Money, dicevamo, poi per gli addetti ai lavori si sa che questo signore sono anni che sta dietro le quinte di Santana, di Lady Gaga, di Whitney Houston, di Diana Ross, di Santana, appunto, come ho detto, insomma un personaggio famosissimo, soltanto da pochissimi anni, dal 2025, quindi da più o meno l'anno scorso, ha iniziato la sua carriera solista con questo suo primo album che si chiama Triangles, di cui abbiamo ascoltato la title track. Adesso Tony D, una novità 2025, Night Vibes.

Quanto groove, quanto ingegno, quanta forza c'è dentro questa ragazza, la Keisha Benjamin, una giovane musicista, jazzista, sassofonista. Esce col suo nuovissimo album che si chiama We Dream, di cui abbiamo già fatto ascoltare qualche brano. Questa è Mi Gente, la mia gente, mi casa, mi gente. Eccezionale, io devo dire la verità, veramente sono contento quando sento che dei giovani suonano in questa maniera, tirando fuori veramente l'anima del jazz, quello importante, quello con la J maiuscola. E noi ci stiamo avviando purtroppo anche verso la fine di questa puntata di Cilimi Softly. Ma non disperiamo, perché come vi ho detto prima, anzi vi ha detto la nostra Enza l'intelligenza, e avete la possibilità di ascoltare tutto il programma su SoundCloud, ma comunque l'appuntamento è per ogni settimana, stesso orario, stessa radio, quindi siate puntuali. Ma chiudiamo con una pianista raffinatissima, lei si chiama Kayla Weathers. E questa è la sua Ennui.

0: E quando ascoltiamo questa musica il tempo vola, un'ora e mezza circa è passata, per cui devo salutarvi. Mi dispiace, ma devo salutarvi. Però vi do appuntamento alla prossima settimana, stesso orario, stessa radio, non mancate. Ringrazio ovviamente tutti voi per il supporto che mi date, per il fatto che mi contattate, mi fate sentire che ci siete tramite il numero di WhatsApp che è 327-6852-592. Detto questo, ciao a tutti, ci sentiamo la prossima volta. Una buona serata da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Antenna 1, la radio, in diretta ad Augusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31. Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È l'una.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Put a record on. I wanna dance with my baby.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.